Noi, noris, noris, ena microcanis. Tis ena pais tis canes mena cano. Ian agorasi para manes que ligo maidano. I taxi di macrino, fortuna sto notterano. Casse chi ma che vuno, alla i tanti cerro. Te de vulia ce, toccanis me toccano. Toccano me toccanis non ha po'.

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassane tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane tocca nis, me tocca nome, tocca nome, tocca nis, tero napo.

Separania, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calati. Che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo modo, la momiglia si ammilla.

mare sune ta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Chalmerix in scato de birasi, atromito scalpasi,

se palia, di cariva li meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mila. Mila.